ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori, quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire

0: Ti amo come si ama il fuoco d'artificio. Un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo, lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: e sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono. La consapevolezza di saper ricominciare.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo, ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: amo, come si ama la notte stellata. Non la comprendo fino in fondo, non posso contarne ogni luce, ma resto lì, incantato, a contemplarla. Tu sei mistero e splendore insieme, sei l'immensità che non posso possedere. Eppure basta alzare lo sguardo per sapere che ci sei. Così è il mio amore. Non pretende di spiegarti, gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note di

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.
2: Va bene così, non chiedo di più.

inverno, capisco cos'è, ma il freddo di un mese che inverno non è, è solo il presagio che tutto finisce qui.

0: questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo, non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 4 ottobre 2026 e siamo pronti con il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo.

0: Avete un feedback inaspettato su un vostro gesto di generosità passato. Sapere di aver lasciato il segno nella vita di qualcuno vi darà una carica di autostima. Vergine, vi sentirete ispirati a fare un'escursione in un luogo dove l'aria è più frizzante. Il contatto con il freddo autunnale vi risveglierà i sensi, facendovi sentire vivi e pronti per le sfide della settimana. Bilancia, le finanze beneficeranno di una vostra decisione di non assecondare una moda del momento. Vi renderete conto che la sobrietà è la forma più alta di eleganza e di libertà economica. Scorpione, in amore sarete magnetici ma un po' sfuggenti. Questo atteggiamento spingerà il partner a impegnarsi di più per catturare la vostra attenzione. Sagittario, sarete i promotori di una discussione su un tema filosofico durante un pranzo domenicale. La vostra capacità di porre domande profonde, invece di dare risposte pronte, stimolerà molto i presenti. Capricorno, vi dedicherete alla manutenzione di un oggetto che appartiene alla vostra famiglia da generazioni. Curare il passato vi farà sentire parte di una catena solida, dandovi un senso di stabilità interiore. Acquario, in amore sceglierete di perdonare voi stessi per una piccola mancanza recente. Capirete che la perfezione è un peso inutile da portare e inizierete a vivere la relazione con molta più leggerezza. Pesci, sarete attratti dall'idea di passare il pomeriggio a meditare o a fare yoga in un luogo silenzioso. Questo ritiro nel vostro mondo interno vi preparerà a gestire con calma gli impegni del lunedì. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Ed eccoci qui, buongiorno e buona domenica a tutti. Io sono Benny Ronca e vi do il benvenuto per questa mattinata da passare insieme, almeno per la prima parte, qui su Romantica Radio. Staremo in compagnia fino alle ore 9 per questa prima domenica di ottobre, per un risveglio dolce, romantico, speciale, che è tutto dedicato, come sempre, ai grandi sentimenti e soprattutto alla musica e alle canzoni che scaldano i nostri cuori. Accanto a me, ai comandi della regia, come sempre, c'è Simone Serpone, che è pronto anche lui, anzi prontissimo a far scivolare sui nostri microfoni e anche nelle vostre case, sì, le migliori melodie romantiche. Intanto vi lascio il nostro contatto WhatsApp, 331 240 78 78, per i vostri primi dolci pensieri del mattino, e magari ci farete sapere come intenderete passare questa domenica mattina. E allora, amici romantici mattinieri del mondo, tra pochissimo abbasseremo le luci dello studio, e sì, così diamo un po' di atmosfera giusta, romantica, anche qui da noi. Con le prime canzoni arriveranno Guido Renzi con Amica Mia e poi i Pooh con Io e Te per altri giorni.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Rieccoci in diretta su Romantica Radio, sempre insieme per accompagnare le prime luci di questa splendida prima domenica di ottobre, e speriamo che il caffè stia già facendo il suo dovere e soprattutto che questo risveglio vi stia regalando un pizzico di serenità in più. E tra l'altro devo dirvi che il nostro telefono sta iniziando a vibrare in modo veramente incredibile grazie ai vostri messaggi. Continuate a mandarli, mi raccomando, 331 240 78 78. Intanto noi continuiamo a viaggiare sulle onde delle grandi emozioni. Adesso, amici romantici, cambiamo decisamente ritmo e colore, ci tuffiamo quindi prima nella carica travolgente ed energica direttore con la sua iconica splendido splendente, e poi ci rallentiamo i sensi con la dolcezza sognante dei Collage con la loro Stasera.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Sempre in diretta sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio, con Benny Ronca che vi farà compagnia fino alle ore 9. E prima di proseguire con la musica, come ogni mattina, diamo uno sguardo al calendario per il nostro consueto appuntamento con i santi del giorno. Bene, oggi 4 ottobre la Chiesa festeggia un santo amatissimo e patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi. Auguri a tutti coloro che portano questo nome bellissimo e così importante. Beh, allora a questo punto permettetemi, amici romantici, di fare un augurio del tutto speciale, carico di affetto e di cuore, al mio splendido figlio Francesco. Tanti auguri dal tuo papà. E adesso possiamo continuare con la musica. Arrivano Sandy Shaw con Quelli erano giorni, una sua versione tutta particolare, e poi Luca Barbarossa con Belle le tue labbra.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso,

0: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
1: Romantica, una radio che non si dimentica. L'ascolto ogni mattina e mi sale l'adrenalina per il ricordo del passato che non ho mai dimenticato. Ciao, Armando da Portici.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Sempre insieme su Romantica Radio in questa splendida domenica del 4 ottobre e guardando l'orologio mi accorgo, amici romantici cari, che ci stiamo avvicinando ad uno dei momenti più attesi da parte nostra, ovvero lo spazio dedicato alle previsioni dell'oroscopo con Figli delle Stelle. Così tra pochissimo andremo a scoprire cosa hanno in serbo i pianeti per tutti i segni dello zodiaco. Dunque tra pochissimo arriveranno le previsioni dell'oroscopo, pertanto state incollati alla radio, ma prima di tuffarci nelle costellazioni apriamo le danze con due perle musicali incredibili. Arrivano gli Alunni del Sole con Tarantè e poi Aldo Donati con Io non cerco la luna.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 4 ottobre 2026 e siamo pronti con il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. In amore vivrete una domenica di disconnessione di coppia. Deciderete di passare la giornata senza schermi, riscoprendo il piacere di una conversazione lunga o di un gioco da tavolo antico. Toro, un'intuizione riguardo a un possibile risparmio energetico in casa vi porterà a fare dei piccoli cambiamenti tecnici. Sarete soddisfatti nel vedere come la tecnologia possa aiutarvi a vivere meglio con meno. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato al mondo della fotografia o dell'immagine. Sentirete il bisogno di catturare la bellezza dell'autunno in modo più professionale, dando sfogo alla vostra creatività. Cancro, in amore sarete molto protettivi verso la vostra privacy. Eviterete di raccontare troppo dei vostri progetti sentimentali agli altri, preferendo coltivare il legame in una segretezza eccitante e sicura. Leone, riceverete un feedback inaspettato su un vostro gesto di generosità passato. Sapere di aver lasciato il segno nella vita di qualcuno vi darà una carica di autostima. Vergine, vi sentirete ispirati a fare un'escursione in un luogo dove l'aria è più frizzante. Il contatto con il freddo autunnale vi risveglierà i sensi, facendovi sentire vivi e pronti per le sfide della settimana. Bilancia, le finanze beneficeranno di una vostra decisione di non assecondare una moda del momento. Vi renderete conto che la sobrietà è la forma più alta di eleganza e di libertà economica. Scorpione, in amore sarete magnetici ma un po' sfuggenti. Questo atteggiamento spingerà il partner a impegnarsi di più per catturare la vostra attenzione. Sagittario, sarete i promotori di una discussione su un tema filosofico durante un pranzo domenicale. La vostra capacità di porre domande profonde, invece di dare risposte pronte, stimolerà molto i presenti. Capricorno, vi dedicherete alla manutenzione di un oggetto che appartiene alla vostra famiglia da generazioni. Curare il passato vi farà sentire parte di una catena solida, dandovi un senso di stabilità interiore. Acquario, in amore sceglierete di perdonare voi stessi per una piccola mancanza recente. Capirete che la perfezione è un peso inutile da portare e inizierete a vivere la relazione con molta più leggerezza. Pesci, sarete attratti dall'idea di passare il pomeriggio a meditare o a fare yoga in un luogo silenzioso. Questo ritiro nel vostro mondo interno vi preparerà a gestire con calma gli impegni del lunedì. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
3: Noi siamo figli delle stelle.
4: E così abbiamo appena ascoltato tutte le previsioni e consigli del cielo grazie alla voce del nostro

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E il nostro viaggio musicale continua alla grande, qui in diretta su Romantica Radio, con Beni Ronca da farvi da cicerone musicale in questa prima domenica mattina di ottobre, sostenuto come sempre dalla regia perfetta, direi impeccabile, di Simone Serpone. Allora, amici cari, abbiamo appena fatto un tuffo bellissimo, nostalgico nel tempo, grazie alla nostra speciale collection Italia 90. E allora riabbracciamo le nostre melodie solite con le prossime canzoni. Arriveranno Lucio Battisti con Il Monolocale, per poi passare a Patti Pravo con la sua Intensa Sentimento. Buon ascolto.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Sempre più insieme in questo splendido risveglio domenicale su Romantica Radio e con questo flusso di emozioni praticamente perfetto e senza sbavature. Se avete deciso di passare fuori questa domenica, vi ricordo che portare Romantica Radio sempre con voi è facilissimo. Infatti potrete ascoltare la radio dovunque e quando volete, grazie anche alla nostra app ufficiale che potrete scaricare gratuitamente sui vostri smartphone. Mi raccomando, fatelo se non l'avete ancora fatto. Per tutte le altre modalità di ascolto, ce ne sono tantissime, consultate il nostro sito web romanticaradio.it. E allora le nostre emozioni non si fermano mai, continuiamolo questo nostro viaggio musicale perfetto con le prossime canzoni. Arrivano Ettore Sciorilli con Occhi Blu e poi Peppino Gagliardi con Che vuole questa musica stasera.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Pepoffs. Grazie per le bellissime canzoni che mandate tutti i giorni. Io vi ascolto dalla mattina alla sera, purtroppo sto in pensione e quindi rimango ben riposato sulla poltrona e ascolto tutte le vostre bellissime canzoni. Grazie, grazie, continuate sempre così, bravi.
1: Sono Rosa da Caserta. Siete grandi, siete bravi e siete fortissime, le mie canzoni preferite dalla mia gioventù. Un bacione, siete grandi, da Caserta.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su

sono certo che queste canzoni che stanno andando in onda sono la colonna sonora perfetta per questa domenica mattina di ottobre, la prima di questo mese. Vi ricordo che oltre a seguirci via radio, TV e streaming, Romantica Radio è anche sul web grazie ai nostri social, per cui andateci a cercare su Facebook, su TikTok e su Instagram, dove troverete tanti contenuti esclusivi, video, anche dei retroscena dello studio, insomma ci sono anche delle foto che ci ritraggono dietro le quinte. Non perdete l'occasione, andate anche a commentare se volete e mettete un segui e lasciate anche un bel like se vi va, d'accordo? E allora adesso continuiamo con le nostre canzoni, con il nostro percorso musicale intrapreso questa mattina dalle ore 6. Arrivano i Camaleonti con Perché ti amo e poi la magia di Franco Simone con Notte di San Lorenzo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 4 ottobre 2026 e siamo pronti con il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. In amore vivrete una domenica di disconnessione di coppia. Deciderete di passare la giornata senza schermi, riscoprendo il piacere di una conversazione lunga o di un gioco da tavolo antico. Toro, un'intuizione riguardo a un possibile risparmio energetico in casa vi porterà a fare dei piccoli cambiamenti tecnici. Sarete soddisfatti nel vedere come la tecnologia possa aiutarvi a vivere meglio con meno. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato al mondo della fotografia o dell'immagine. Sentirete il bisogno di catturare la bellezza dell'autunno in modo più professionale, dando sfogo alla vostra creatività. Cancro, in amore sarete molto protettivi verso la vostra privacy. Eviterete di raccontare troppo dei vostri progetti sentimentali agli altri, preferendo coltivare il legame in una segretezza eccitante e sicura. Leone, riceverete un feedback inaspettato su un vostro gesto di generosità passato. Sapere di aver lasciato il segno nella vita di qualcuno vi darà una carica di autostima. Vergine, vi sentirete ispirati a fare un'escursione in un luogo dove l'aria è più frizzante. Il contatto con il freddo autunnale vi risveglierà i sensi, facendovi sentire vivi e pronti per le sfide della settimana. Bilancia, le finanze beneficeranno di una vostra decisione di non assecondare una moda del momento. Vi renderete conto che la sobrietà è la forma più alta di eleganza e di libertà economica. Scorpione, in amore sarete magnetici ma un po' sfuggenti. Questo atteggiamento spingerà il partner a impegnarsi di più per catturare la vostra attenzione. Sagittario, sarete i promotori di una discussione su un tema filosofico durante un pranzo domenicale. La vostra capacità di porre domande profonde, invece di dare risposte pronte, stimolerà molto i presenti. Capricorno, vi dedicherete alla manutenzione di un oggetto che appartiene alla vostra famiglia da generazioni. Curare il passato vi farà sentire parte di una catena solida, dandovi un senso di stabilità interiore. Acquario, in amore sceglierete di perdonare voi stessi per una piccola mancanza recente. Capirete che la perfezione è un peso inutile da portare.

dell'oroscopo con questo secondo appuntamento per chi si fosse perso il primo. Beh, speriamo che le cose siano andate bene per i vostri segni zodiacali. Intanto vi ricordo di seguire anche il nostro canale ufficiale YouTube, dove potrete trovare tante interviste belle, quelle fatte con i big della musica leggera italiana. Ci sono poi tante raccolte musicali, compilation, insomma, iscrivetevi gratuitamente al canale ed attivate anche la campanella così non perderete i nostri contenuti. E adesso, amici cari, inauguriamo questa terza ora con una doppietta musicale incredibile. Ripartiamo con la carica internazionale di Alan Sorrenti con If You Need Me Now, che praticamente non so che darei la versione in inglese. Seguirà Raffaella Carrà con Ci Vediamo.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
1: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ed eccolo arrivato anche per questa mattina, il momento nel quale potete provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali con Indovina la sigla. Bene, adesso vi metterò alla prova. Mi raccomando, siate velocissimi nelle risposte, preparate la vostra tastiera 331 240 78 78, inviate la risposta possibilmente esatta al nostro contatto con un messaggio WhatsApp. Praticamente dovete indovinare questa sigla di una serie televisiva, di un cartone animato, di un telefilm, una roba del genere. Insomma, con poche note dovete essere bravissimi. Vi metto subito alla prova e poi vi darò anche un piccolo indizio. Allora, facciamo partire adesso le note.

Benissimo, vi do adesso un piccolo aiutino per facilitarvi la strada, amici romantici cari. Vi dico solo che tra le attrici protagoniste di questa famosissima serie televisiva c'era la splendida ed iconica Joan Collins, ve la ricordate? Pensate che oggi ha 93 anni. Allora, avete capito di che serie televisiva si tratta? Allora, via con le risposte, adesso 331-240-7878. Intanto ci ascoltiamo Mal con Tu non mi lascerai.

0: ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani turche. Riscontrati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale su civili e prigionieri di guerra. Il cancelliere tedesco Merz arriva intanto a Kiev per una visita a sorpresa. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habs nella provincia di Aja nello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe hanno riferito di esplosioni in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh. Frank Estrada fa un passo indietro. Negli Stati Uniti il capo delle prigioni del Tennessee ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. A confermarlo il governatore Bill Lee, sospese le prossime esecuzioni. Continuano in Spagna i cortei di protesta per la crisi abitativa. Disordine a Valencia tra arresti e agenti feriti. Venerdì il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione. Sul paese si agita lo spettro di elezioni anticipate. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. Quarto Bastianini, poi Fernandez e Ogura. In classifica Marc ha solo i 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Ed eccoci rientrati in diretta dopo le news per restare sempre aggiornati su quello che accade nel mondo. E siamo così arrivati anche all'ultimo miglio di questo primo appuntamento domenicale su Romantica Radio. E tra poco arriverà la nostra rubrica Canzoni sotto lo spot. Pertanto, amici cari, restate letteralmente incollati alla radio, perché andremo così a scoprire la storia di un brano legato ad una celebre pubblicità del passato. Una canzone che vi assicuro sbloccherà tantissimi ricordi. Restate lì, mi raccomando. Ma prima di tuffarci in questa nostalgia della reclame, godiamoci ancora una coppia di brani incredibili. Adamo con Non voglio nascondermi e poi i Black con Wonder.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Torniamo indietro al 1955, quando la canzone Only You dei Platters è diventata famosa, rappresentando nel tempo un classico del genere doo-wop e della musica leggera. Il brano, scritto da Buck Rahm e Andy Rand, è celebre per le sue armonie vocali e l'atmosfera romantica. Un po' di anni dopo, nel 2009, è stato scelto per una storica campagna pubblicitaria di Alitalia.

0: Lo spot rientrava nella campagna Alitalia vola con te. Il video univa passato e futuro, mostrando foto in bianco e nero degli archivi storici della compagnia aerea risalenti agli anni 60 e 70, e le note di Only You servivano a creare un forte effetto nostalgia, collegando la lunga esperienza della compagnia al nuovo Airbus A320 in volo verso il futuro.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Rita Tascafati, vi seguo tutte le mattine, mi fate ricordare la mia giovinezza. Vi auguro una buona giornata, siete fantastici. Romantica Radio, per sempre.
1: Romantica, sono Rino da Napoli. Voi avete avuto il pregio di farmi ascoltare solo voi, quindi io vi ringrazio perché mi tenete compagnia tutta la giornata e non solo la giornata, anche le ore serali e le ore notturne. Va bene? Grazie e continuate sempre così. Un bacio da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ed eccoci giunti al termine di questo meraviglioso primo appuntamento domenicale di ottobre qui su Romantica Radio. E devo dire che dalle 6 del mattino ad ora il tempo è davvero volato grazie alla vostra splendida compagnia. Ed allora un grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto e che siete stati in nostra compagnia fin dalle primissime luci dell'alba. Grazie. Ma prima di lasciare il microfono voglio darvi la soluzione di Indovina la sigla. Allora, la serie televisiva di cui abbiamo ascoltato le note era Dynasty. Complimenti a chi ha scritto esattamente. Un ringraziamento speciale lo voglio fare come sempre al nostro capitano della regia Simone Serpone, che anche oggi è stato impeccabile. E adesso, amici cari, lascio il testimone alla mia amica e collega bravissima Simonetta. Starete con lei per le prossime 4 ore, ascolterete tante belle canzoni, la sua playlist vi assicuro è fantastica. State lì incollati alla radio, mi raccomando. Intanto vi lascio con le mie ultime canzoni della playlist di oggi. Arrivano Renato Zero con Cercami e Claudio Baglioni con Ragazza di Campagna. Bene, noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre a partire, vi ricordo, dalle ore 6 per aprire insieme un altro indimenticabile e romantico weekend. Buona domenica a tutti da Beni Ronca. Ciao!

Cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Ben ritrovati amici romantici, buona domenica. Oggi è il 4 ottobre 2026. Tra un po' facciamo anche gli auguri ai festeggiati, perché il 4 ottobre è una data importantissima per tante persone che oggi festeggiano l'onomastico, lo diciamo. È San Francesco, auguri, auguri, auguri. Mi raccomando, voi che siete all'ascolto, se avete amici, parenti, fidanzati, fidanzate che si chiamano Francesco, Francesca, mandate subito un messaggino, fate una telefonata, fate capire loro che li pensate. Nel frattempo Simonetta con voi fino alle 13. Ancora una volta salutiamo Simone Serpone, il nostro Benny che è stato con

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Se

0: avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ancora buona domenica, amici romantici, se vi siete svegliati in questo momento, buon caffè, che state facendo di bello? Volete interagire con noi? Volete approfittare ovviamente di noi per mandarci i vostri saluti, esprimere i vostri pensieri e anche fare gli auguri ai santi di oggi? Dai, 331-240-7878, noi siamo qui e vi diamo voce, va bene? Nel frattempo tra poco andremo un po' a consultare l'almanacco, vedremo non soltanto oggi chi festeggia il compleanno, l'onomastico già lo sappiamo, abbiamo detto che San Francesco, ma anche daremo uno sguardo agli eventi importanti accaduti qualche anno fa, va bene? Intanto continuiamo con la musica, perché c'è Marcella Bella con Mi Ti Amo e subito Roberto Soffici, questa è Vivere in Due.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: E allora, come promesso, facciamo il nostro salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1957. Infatti, il 4 ottobre di quell'anno è stato lanciato il primo satellite nello spazio, mentre nel 1964 è stata inaugurata l'autostrada del Sole. Caspita, capito quanti anni sono? Oh, invece, oggi compiono gli anni Francesco Baccini, che è nato nel 1960, e Susan Sarandon, un'attrice hollywoodiana pazzesca, che è del 1946. Auguri a questi beniamini, noi dedichiamo a loro e a voi Little Tony con Cuore Matto e subito The Girl Is Mine, Michael Jackson e Paul McCartney.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ma che sorpresa! Ho ritirato la macchina nuova ed era installato Romantica Radio. Bellissime canzoni, complimenti a tutti. Ciao!
1: Mentre io mi dirigo verso il lavoro ascoltando Romantica e col cuore nello zucchero, da Anna da Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao.

come vuole il tempo, quando si sta bene insieme. Allora, arrivano un sacco di messaggi di auguri per i vari Francesco e Francesca. Io non riesco a leggerli tutti, però c'è Antonio che fa gli auguri a sua cugina Francesca di Castellammare di Stabia. E ancora c'è Michele che fa gli auguri invece al papà, che si chiama Francesco. Buon onomastico, caro papà Francesco. E concludiamo con Lucia che fa gli auguri a suo figlio, che invece oggi compie 44 anni e si chiama Francesco. Hai capito? Compleanno e onomastico insieme, va bene. Dai, facciamo gli auguri a tutti i festeggiati, sia a quelli che compiono gli anni che ai santi, diciamo così. E vi facciamo ascoltare Minuetto di Mia Martini e Dick Dick, Il primo giorno di primavera.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ben ritrovati, buona domenica, amici romantici. Allora, siete pronti? Voi siete con Simonetta fino alle 13, ovviamente. Tra poco parliamo di stress e vi daremo la classifica delle città più stressate d'Italia. Ci sono delle sorprese che non vi aspettereste mai. Ma prima ascoltiamo Signora Mia di Sandro Giacobbe e Sei una bomba, lei è Viola Valentino.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

amici romantici, siete pronti a scoprire quali sono le città più stressate d'Italia? C'è un report praticamente che si chiama Burnout Report 2025 e praticamente è un'indagine nazionale curata da uno dei più grandi centri clinici di psicologia online in Europa. Bene, sapete qual è la città più stressata d'Italia? Al primo posto non c'è Milano, c'è Bologna che conquista il primato nazionale, al secondo Genova e al terzo c'è Milano. Al quarto c'è Roma, al quinto c'è Torino. Volete sapere quali sono le altre posizioni dalla sesta alla decima? Ve lo dico tra poco. Prima ascoltiamo il nostro amor segreto di Fred Bongusto e subito Carly Simon. Questa è You're So Vain.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da iperceramica.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Esplosioni a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, colpito di nuovo il ponte Nord. Intanto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk fa sapere che nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite il capo negoziatore Ghalibaf di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte: lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono diversi feriti. Il rogo, ora sotto controllo, è ancora in corso. Assisi accoglie il presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco nel 1226. Il capo dello Stato partecipa nella Basilica Superiore alla Santa Messa celebrata dal Cardinale Zuppi. Poi al termine della celebrazione rivolgerà un messaggio al paese. Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. 2 giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Hamilton. Dalla pole scatta Verstappen su Red Bull. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Allora, mentre noi salutiamo gli amici della nostra redazione che torneranno puntuali più tardi con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, continuiamo a parlare delle città più stressate d'Italia. Allora, sapete chi c'è al 6º posto? C'è Firenze, mamma mia, Firenze per me è la culla della serenità, eppure i fiorentini evidentemente si ritengono stressati. Al 7º Napoli, proprio in fondo alla classifica. All'8º c'è Verona, al 9º c'è Padova e al 10º Bari. Quali sono i motivi di stress? Sicuramente il 44% degli italiani dichiara di sentirsi regolarmente stressato sul posto di lavoro, e quindi il lavoro che incide tanto. Perché incide? Perché ci sono carichi di lavoro fuori controllo, stipendi insufficienti, sbilanciamento della vita privata e iperconnessione. Questi sono i motivi che tendono a stressare maggiormente le persone, soprattutto sul posto di lavoro. Continuiamo a cantare, dai, intanto canta che ti passa, Adriano Celentano con Viola e subito Ron, arriverò a mezzogiorno.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao, Romantica Radio, siete sempre fantastici con la vostra bella musica e io vi ascolto sempre. Un bacio da Giovanna.
1: Romantica, sono Gabriele da Caserta, vi ascolto tutte le mattine, tutti i pomeriggi. Grazie per quello che fate. Buon lavoro.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E allora ci avviamo anche velocemente alla fine di quest'ora insieme. Quanto siete stressati? Vi siete ritrovati nella classifica degli iperstressati? Mancano però un bel po' di città importanti. Sono molto molto curiosa di sapere che cosa ne pensano tutti gli amici che ci stanno ascoltando da tutta Italia e non solo. Va bene, intanto salutiamo non soltanto tutti i protagonisti di Ciao Romantica, ma anche Angela, che ci manda un messaggio bellissimo. Pensate che lei è una laureanda adulta, una di quelle persone che si sono iscritte all'università tardi. Ha detto: 55 anni, sto facendo il mio ultimo esame di giurisprudenza, lo sto preparando. Brava cara Angela, bravissima. Beh, poi ci devi far sapere anche quando ti laurei, mi raccomando. Nel frattempo io ti regalo Anna Oxa con Pagliaccio Azzurro e subito Bandiera Gialla, e lui è Gianni Pettenati.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: E allora, ben arrivati e ben ritrovati a tutti gli amici romantici. Che cosa state facendo di bello? Dite la verità, c'è qualcuno che ha fatto le ore piccole e si sta svegliando adesso? Non sapete quanto vi invidio. Se per caso siete tra questi, bene, magari fatemelo sapere, così poi vi mandiamo anche un salutino. Abbiamo altre due ore da trascorrere insieme, mi raccomando, abbiamo tante cose da fare. Ovviamente innanzitutto ascoltiamo la nostra musica. Ancora buon onomastico a tutti i festeggiati di oggi. Ricordate, se vi siete svegliati in questo momento, che oggi è San Francesco, quindi sicuramente ci saranno in giro

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

ben ritrovati amici. Io ricevo tanti messaggi dalle persone che ci ascoltano attraverso i social. Devo dire la verità, mi fa tanto piacere leggere che le nostre pagine sono molto molto affollate dai vostri commenti, chiacchierate, veramente ci fate tanto sorridere, la cosa ci fa veramente tanto tanto piacere. Allora, volevo ricordarvi però che anche attraverso i social voi potete letteralmente svolazzare in streaming ascoltando Romantica Radio, perché se andate sulla pagina di Facebook di Romantica Radio troverete un link dove c'è scritto live.romanticaradio.it. Se cliccate si aprirà una pagina dove c'è scritto ascolta ora e cliccando vi collegherete direttamente con la radio, per cui ben arrivati se vi siete sintonizzati in questo momento passando dai social allo streaming. C'è sempre Simonetta con voi che adesso vi regala due bellissime canzoni. Stiamo parlando di Ricordami di Paolo Frescura e subito Compagnia, e lui è Riccardo Fogli.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Lascia

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E allora noi stiamo facendo sempre gli auguri oggi a tutti gli amici che si chiamano Francesco e Francesca, ma vogliamo ricordare che se siete ad Assisi oggi ci saranno tutta una serie di celebrazioni iniziate ieri per la verità, e vi garantisco che se siete nei paraggi o se avete intenzione di fare anche una gita fuori porta, se siete appunto nei pressi di questa meravigliosa cittadina, andate, perché al di là della grandissima spiritualità vi offre un panorama meraviglioso. Io ricordo Assisi, l'ho vista in primavera, è piena di fiori, ma con il clima mite di questo periodo io non escludo che sia sempre spettacolare. Per cui un bacio a quanti sono lì, a quanti vi si stanno recando, agli abitanti fortunati, ovviamente. E intanto noi continuiamo con la nostra musica. Ci sono La voglia e la pazzia di Ornella Vanoni Tocchigno e Ciao amore ciao, e lui è Luigi Tenco.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Matilde e Giorgia.
1: E ascoltiamo Romantica. Ciao!
2: Ciao amici di Romantica Radio, sono Loredana da Giuliano. Vi ascolto perché con le vostre canzoni ci rallegrate la giornata. E alcune canzoni in particolare fanno riaffiorare alla mente dei ricordi del passato, trascorsi in maniera piacevole. Un grande grazie va anche sempre a voi della redazione, che siete fantastici, splendidi, professionali e bravissimi e soprattutto simpaticissimi. Ciao, buona giornata a tutti voi.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Allora, che bello, continuano ad arrivare i vostri auguri di buon onomastico per le persone che vi stanno a cuore. C'è Cinzia che fa gli auguri al marito Francesco, oggi è il suo onomastico, e poi c'è ancora Gisella che invece fa gli auguri alla mamma che si chiama Francesca, la mamma che ha 85 anni, ma che meraviglia, cara Gisella, dai un bacio a mamma per noi. E ancora Giulio che fa gli auguri a sua sorella Francesca. Bene, grazie amici per aver utilizzato, diciamo così, Romantica Radio anche per i vostri auguri a chi vi sta a cuore. Noi vi regaliamo adesso Parigi addio, canzone stupenda di Mino Vergnaghi, e Giorni difficili, e lui è Edoardo De Crescenzo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Ci sono frasi che sembrano cantare.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E allora scocca anche l'ultima ora con Simonetta, ben arrivati, ben ritrovati e tanti auguri ai santi di oggi, a tutti Francesco, Francesca all'ascolto. Bene, questa è l'ultima ora con me, fino alle 13 insieme, tra poco l'appuntamento che ci metterà alla prova per quanto riguarda la conoscenza delle famosissime sigle abbinate ai programmi televisivi. E ovviamente avrete la possibilità di portare a casa i nostri gadgets, ma prima c'è l'anniversario di Domenico Modugno e Luna Nuova, lei è Silvia Conti.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E allora siete pronti a mettere alla prova la vostra memoria? Sì, perché in effetti noi ci chiediamo, veramente bastano, poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene una sigla? Intanto l'ascoltiamo.

Allora, la protagonista indossa una divisa da marinaretta. Avete capito? Avete capito di quale programma stiamo parlando? Scrivete subito la risposta al 331-240-7878 se volete portare a casa uno dei nostri gadget. Forza, rispondetemi subito. 331-240-7878.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Romantica News.
5: Un saluto dalla redazione. Mattarella è ad Assisi in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di importanti accordi con Merz per la difesa. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Giuseppe Conte fa gli auguri al Movimento 5 Stelle fondato il 4 ottobre del 2009. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, con valori forti e chiari. Buon compleanno Movimento 5 Stelle, scrive il presidente pentastellato. In soli 6 mesi il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori. E solo a luglio e agosto l'aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro. I dati arrivano da Adusbef e domani scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Ciclismo primo oro per l'Italia e gli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade argento e la tedesca Dvoracek bronzo. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E allora, mentre salutiamo gli amici della redazione e ovviamente vi diamo il benvenuto se siete arrivati solo ora su Romantica Radio, state facendo l'aperitivo, siete in giro, state preparando il pranzo della domenica, state con noi, ancora pochi minuti da trascorrere insieme per poi dare la linea al Vaga. Tra poco c'è anche Canzoni sotto lo spot. Protagonista oggi Enrico Ruggeri. Poi capirete perché. Nel frattempo però ascoltiamo Sole Rosso dei Collage e Provaci Tu, e lui è Fabio Concato.

0: questa sera proprio non ne riesci a sperare. Se hai voglia, provaci tu.
1: Romantica, emozioni.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Quando una musica nata per la pubblicità riscuote talmente tanto consenso da diventare un brano di successo. È il caso di Incontri, dimmi quand'è di Enrico Ruggeri. Il brano è nato nel 2009 come jingle per una famosa campagna pubblicitaria televisiva dell'Amaro Averna e poi trasformato in una canzone completa per il successo che riscosse da parte del pubblico. Dimmi quand'è.

0: Il testo invita l'ascoltatore a fermarsi e a riflettere sul senso del tempo, ponendo domande intime sulle piccole cose che fanno grande la vita. La canzone richiama i momenti legati alla famiglia, agli affetti sinceri, al rapporto con i figli e i genitori e alla necessità di ritrovare il proprio equilibrio interiore, spegnendo la televisione e le distrazioni quotidiane. Visto il successo dello spot, Ruggeri decise di sviluppare la canzone per intero e di inserirla nel suo triplo album di inediti intitolato All In, l'ultima follia, pubblicato il 30 gennaio 2009.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot, le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Tu sei romantica, la radio della nostra gioventù spensierata, canzoni evergreen. Quanto ti ascolto, riemergono ricordi chiusi in un cassetto a forma di cuore. Grazie, Romantica Radio. Teresa da Napoli.
1: Comunque, Romantica Radio, voi siete la radio più bella che esiste, perché voi siete dei romanticoni e siete una squadra eccezionale. E io sono molto felice di ascoltare Romantica Radio. Ciao, Eleonora da Salerno.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. E come sempre anche oggi ci fermiamo, grazie per essere stati con me, con Simonetta. Noi ci troviamo sabato prossimo, a partire dalle 9, ma devo prima darvi la soluzione al nostro appuntamento relativo alle sigle. La sigla che abbiamo ascoltato era quella di Sailor Moon. Io lo so che tanti sono stati velocissimi, ma tranquilli perché questo appuntamento torna più tardi. Lascio la linea al Baga a Simone Serpone. Simonetta vi abbraccia e vi aspetta, mi raccomando, sabato prossimo a partire dalle 9. Non mancate, ciao!

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

E allora che buona domenica sia, aggiungiamo anche l'applauso per i nostri ascoltatori romantici. Da adesso con il Baga, dopo Simonetta De Chiara, al vostro fianco vi accompagno verso le 17. Praticamente cominciamo dall'ora di pranzo e arriviamo dritti dritti fino all'ora di merenda. Un saluto a tutti coloro che stanno lavorando in questa giornata di festa, a chi magari è in relax, a chi semplicemente se la sta prendendo comoda, e poi ci siete voi che siete in viaggio. C'è per tutti una canzone che sarà una carezza al cuore. Fra poco con Fair David Words, subito Nada, con Amore Disperato.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ogni nostra collection riesce a regalarci l'effetto wow, come dire, no? A sbalordirci grazie al lavoro fatto dal nostro ufficio musica. In questo caso diciamo che stanno selezionando le più belle nel repertorio italiano del 1990. Insieme a Roberto Bagazzoli, buona domenica Italia 90, la nostra collection la ritroveremo sicuramente più tardi. Siamo pronti a sentire fra poco Marino Berretto Junior con La più bella del mondo, subito c'è Julio Iglesias con Sono un pirata, sono un signore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: La domenica per molti è assolutamente un giorno felice, a parte che avete scelto la compagnia di Romantica Radio e questo è un gran bel vantaggio. Definisco giorno felice. Il giorno felice è quella giornata dove non hai impegni cadenzati, non hai orari, quindi non sei schiacciato da tutte quelle che sono le attività lavorative e allora hai più tempo di prenderti, che dire, spazio per te stesso, magari cucinando qualcosa di più elaborato, no? Al posto delle solite cose fatte in fretta e in furia. Ecco, dovete, come dico io spesso, avere anche il polso per questo, perché io continuo a fare le cose naturalmente velocemente come mi capita nel corso della settimana, perché diciamo che non è che sia proprio un mostro dietro i fornelli, sono uno spericolato e le cose mi riescono bene, ma devo avere degli stimoli decisamente molto molto importanti. Fra poco i ricchi e poveri con una musica, subito c'è Santino Rocchetti con I miei giorni felici.

ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Quantica Radio, sono sempre qua presente insieme a voi per ascoltare la vostra bellissima musica. Grandissimi siete e grandissimi resterete. Tony da Milano.
1: E come diceva Mandraka Pomata, cara Romantica Radio, che te devo dire? Che poi anche se te lo dico, che te lo dico a fa. Complimenti a tutti, Paolo da Genova.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Romantica Radio, buon weekend, soprattutto buona domenica, tenderei a sottolineare, siete con il Baga naturalmente fino alle 17, stiamo condividendo emozioni, buona musica e poi un pensiero a tutte le persone che stanno lavorando in qualunque settore, che hanno l'opportunità di avere la radio in sottofondo. Ecco, ci piace pensare di essere anche fra i vostri sostegni in questa giornata magari piuttosto faticosa o a volte anche magari noiosa. Fra poco Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, subito c'è Frank Sinatra con Fly Me to the Moon.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Domenica su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. È una giornata questa in cui è possibile trovare i mercatini di antiquariato, modernariato, no? L'opportunità di poter girare fra gli espositori e scoprire oggetti che hanno fatto parte della nostra vita in un certo qual modo. Ecco, io non sono di quelli che comprano, devo dire la verità, mi piace molto curiosare, anche perché tendenzialmente io svuoto casa, quindi io sono uno che diciamo arricchisce i mercatini con le cose di cui si libera, proprio senza alcuna pietà, confesso. Fra poco, a proposito di mercatini, Claudio Baglioni ci fa sentire Porta Portese, subito Filipponio, Controvento.

assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno perduto, e come soffia ancora quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire, nel fuoco grande devi andare, nell'acqua scura farti male, ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

piaci. La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Domenica pomeriggio su Romantica Radio siete con il Baga fino alle 17. Faremo nella prossima sequenza un gran bel viaggio, vi devo dire la verità, perché ritroveremo grandi emozioni legate a grandi successi del passato, uno dei quali sarà di Marcella ed è la leggendaria Montagne Verdi. Il primo protagonista però è praticamente uno dei cantanti italiani che è stato per lunghissimo tempo, e credo lo sia senza dubbio tuttora, fra i più rappresentativi dell'Italia all'estero. Ha vinto tantissime volte, ha partecipato tantissime volte al Festival di Sanremo, che gli ha dato una grande visibilità, concerti oceanici naturalmente, non so, per fare qualche nome, Mosca, ma assolutamente in altri luoghi in giro per l'Europa. Lo ritroviamo con Innamorati e Toto Cotugno.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questa è Romantica Radio, buona domenica insieme al BAG. Parliamo di una iniziativa molto importante che unisce il mondo del cinema e quello della scuola, un appuntamento di profonda sensibilizzazione civile con l'arrivo sul grande schermo di Se domani non torno, la pellicola drammatica diretta da Paola Randi e sceneggiata insieme a Lisa Nursultan. Ricordiamo che il lungometraggio è prodotto da Notorious Pictures in collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin e Sky Italia e trae ispirazione dal libro Cara Giulia. Sarà pronto a scuotere le coscienze del pubblico a partire dall'uscita ufficiale prevista per il 5 novembre, ma il 1 novembre ci sarà una speciale proiezione che sarà dedicata agli studenti delle scuole in tutte le sale cinematografiche che poi ospiteranno il film. Questa proiezione è dedicata agli studenti, che è veramente importantissima. Memore Migi, Io ti darò di più, lo ascoltiamo fra poco, subito Alan Sorrenti, Credimi, non voglio perderti.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao romantica, siete fantastici, continuate sempre così con le vostre canzoni, ci fanno sognare. Silvana da Avellino che vi ascolta sempre.
1: Romantica Radio, stamattina il mio primo pensiero è accendere la radio, ascoltare Romantica Radio. Buona giornata a tutti quanti voi, siete fantastici, Paolo da Salerno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17. Parliamo di iniziative del cuore. Per questo volevo portarvi nelle Marche, capoluogo di regione Ancona, dove se siete studenti e chiaramente di soldi ne avete pochi, c'è un ristorante appunto di Ancona che si trova nel quartiere del Piano, quartiere fra le altre cose popolari, dove vi danno hamburger e patatine gratis ogni lunedì a pranzo. Non bisogna spiegare nulla a nessuno, non c'è nessun modulo da compilare, chiedono soltanto una telefonata in anticipo per poter preparare quello che serve per tutti. Dietro il bancone non c'è una catena, non c'è un ufficio marketing, ma Hakim Gaffur, diamo il nome alle persone che hanno il cuore grande, curdo siriano in Italia dal 2015, scappato da una guerra che gli aveva già portato via tutto, 51 anni, ha ottenuto l'asilo politico e conosce bene il valore della solidarietà e ha deciso di metterlo in pratica. Noi conosciamo il valore della bella musica e fra poco vi facciamo sentire Gianni Togni con Che colpa ne ho, subito c'è Francesco De Gregori con Generale. Roma.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
1: Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17. Fra poco, nella prossima selezione, vi porterò nel 1981 grazie al contributo di Sammy Barbeau, perché ritroveremo Aria di casa mia, canzone che risultò la 50ª per numero di singoli venduto nel 1981, ma fu anche sigla finale del programma Happy Circus, programma dedicato al circo che venne condotto proprio da Sammy Barbeau in compagnia di Liana Orfei e Paolo Cavallina. Era il 1981 e fra poco faremo questo bel tuffo nel passato. Il tempo però di sentire Mia Martini con Alba.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: La nostra collection su Romantica Radio Italia 90, che raccoglie il meglio della produzione italiana proprio del 1990, la ritroveremo più tardi quando sarete in compagnia di Paolo Coda. Nel mondo si leggono sempre meno libri e per questo il governo di Singapore, per esempio, ha deciso di correre ai ripari promuovendo una campagna davvero singolare per incentivare i cittadini a leggere. Singapore regala soldi se si impegnano a leggere almeno per 15 minuti al giorno un libro anziché scrollare sui social. Allora, la cifra è simbolica: per vincere infatti un dollaro di Singapore, che equivale a 70 centesimi, bisogna almeno registrare 50 sessioni di lettura, una al giorno. Diciamo che è una sorta di gamification con cui si spera di risvegliare l'interesse dei cittadini, soprattutto dei più giovani, alla lettura dei libri. Fra poco Anna Rita Spinaci con Quando dico che ti amo, su Subito i Santo California con Per te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la sua visita è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Un bimbo di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale al Policlinico di Messina dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 3 ottobre, a Patti Marina. Il bimbo era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato da un palco installato la scorsa settimana per una manifestazione che non era ancora stato smontato. Ha tentato di uccidere la compagna, ma lei scappa dai vicini con la bimba e si salva. L'uomo l'ha aggredita in casa e poi si è ucciso gettandosi dal balcone. Questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Papa Leone XIV richiama San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, per creare pace e concordia tra i popoli, che questi siano liberati dal flagello della guerra, ha detto all'Angelus, ricordando le vittime innocenti. Nei prossimi giorni in Vaticano si terrà un incontro mondiale sulla famiglia. Ricchezza e speranza inestimabile per la società, ha ricordato il Papa. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia però come sconti e prescappe introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi dei prezzi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: La domenica su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17. Se pensate che il club del libro sia per noi boomer, state sbagliando. Perché? Perché è una vera e propria moda che si sta diffondendo anche fra i più giovani. In un mondo dove si sta sempre al telefono ma ci si sente soli, trovarsi per parlare di un romanzo è il nuovo metodo per conoscere gente, fare amicizia e magari staccare la spina. A far ripartire questa passione sono stati proprio i social, TikTok ed Instagram. Qui la lettura condivisa è diventata virale. Funziona così: ci si organizza online in chat di gruppo e poi ci si vede di persona. I ragazzi si danno un appuntamento in un bar della città, al parco, nelle librerie di quartiere. Così leggere non è più un'attività da fare da soli a casa, ma un'occasione, direi anche, perché no, per stare insieme. Fra poco Fred Bongusto con Balliamo subito, Elio Gandolfi e La vita.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica radio, la mia radio preferita. Voi dite perché preferita? Perché è l'unica che conosco, l'unica che ascolto. Sono Franco da Potenza, ciao ciao.
1: Ciao romantica, sono Sandra da Napoli. Evviva, evviva, evviva. Mi fa tanto piacere stare sempre con voi. Mi fate tanta, tanta compagnia e mi fate ritornare i miei vecchi ricordi. Un abbraccio a tutti gli operatori, siete tutti bravissimi. Complimenti e andate avanti così, sempre. Ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Mi stavo chiedendo, ma davvero bastano poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene questa sigla? Ascoltate un po'.

In famiglia c'erano 8 figli. Avete capito? Allora scrivete di quale programma era la sigla al 331 240 78 78, perché il più veloce a dare la risposta giusta conquisterà un gadget.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Questa è Romantica Radio, siete con il Baga fino alle 17, parliamo di cose ghiotte. Beh, i farinacei sicuramente attraggono, la pizza, il pane. Concentriamoci un attimo sul pane. Vi porto a New York City perché una pagnotta di pane si è trasformata in uno status symbol. Nel negozio Ray di Soho, una grande pane di segale da circa un chilo e mezzo viene venduto a $60. Poi ci lamentiamo dell'aumento dei prezzi, no, della farina qui in Italia. Comunque, la cosa più curiosa è che invece di scoraggiare i clienti con un prezzo così che è veramente esosissimo, c'è la fila dal 10 settembre di quest'anno, quando ha aperto il negozio, c'è la fila. Adesso io mi chiedo se la appenderanno al collo, la useranno come orecchino, chissà mai, perché poi diciamoci la verità, il pane di segale non è che sia proprio il più ghiotto della storia. Fra poco Barbara Streisand con Guilty, subito i Dick Dick dell'Isola di Wight.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Buona domenica, siete su Romantica Radio con il Baga, parliamo dell'ansia da sveglia che è molto più comune di quanto si pensi e tecnicamente segna la presa di coscienza, non so, della fine di una vacanza, del fatto che domani è lunedì, ma non è solo nostalgia, quindi la vacanza c'entra relativamente, per questo vi dicevo, no? Il pensiero che domani è lunedì, ma bisogna dare un nome anglosassone ad ogni cosa, l'alarm clock anxiety è per 8 italiani su 10, il 78% diciamo che segna ritorno della sveglia e questo significa fastidio e stress, per il 64% l'ansia comincia addirittura la sera prima, quando il pensiero del mattino si comincia ad insinuare prima ancora di andare a dormire, ma diciamo che c'è l'opportunità di ricorrere a qualche piccolo stratagemma per cercare di diminuire l'impatto traumatico. Fra poco Demis Rousseau con Profeta non sarò, subito ci sono i Pooh con Lascia che sia.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Fra poco su Romantica Radio andremo a curiosare nel passato e allora ci ritroveremo al cospetto delle canzoni sotto lo spot, ovvero le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità o che sono diventate famose, addirittura tormentoni, grazie agli spot. E allora fra poco attenzione, perché ci ritroveremo insieme a Frank Sinatra con That's Life, che fu colonna sonora per Volvo. Prima però Equipe 84 con Bang Bang, subito 109 Venditti con Lacrime di pioggia. Roma.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: C'è una canzone che è un affascinante percorso di resilienza e stile che unisce la Golden Age della musica americana alle più recenti e sofisticate campagne pubblicitarie della casa automobilistica Volvo. Parliamo di That's Life. Il brano è stato scritto originariamente da Dean Kay e Kelly Gordon nel 1964. La primissima incisione in assoluto fu registrata dalla cantante jazz Marion Montgomery, ma nel 1966 Frank Sinatra decise di inciderla e la pubblicò nell'omonimo album, facendola diventare immediatamente un inno globale alla determinazione. That's life.

0: Il brano ha avuto diverse altre versioni, come quella di Aretha Franklin o James Brown, ma anche di Van Morrison e persino l'icona del rock David Lee Roth, di Michael Bublé e recentemente riportata alla ribalta da Lady Gaga. Il legame tra That's Life e Volvo si sviluppa principalmente in due grandi campagne pubblicitarie che utilizzano arrangiamenti marcatamente differenti. In una prima campagna storica del 2010 è stata utilizzata una cover orchestrale registrata dalla Magic Orchestra, una versione maestosa, sognante ed elegante, studiata appositamente per accompagnare il lancio della berlina compatta sul mercato europeo. In una più recente campagna, per il lancio del nuovo SUV Volvo XC90, è stata usata invece una versione registrata ex novo con la voce originale di Frank Sinatra.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Salve, sono Orlando da Marcianise, provincia di Caserta. Chiamo per farvi i miei complimenti per l'alta professionalità e la competenza che avete e per la musica che trasmettete da tutta di qualità. Vi saluto con un plauso accademico. Grazie di tutto.
1: Romantica Radio, sono Fidalma da Roma, un saluto a tutti voi, grazie per le belle giornate, per le ore che ci fate passare in tranquillità e serenità e un saluto anche a Stefano e Ornella, i miei amici, quelli che mi hanno aiutato a conoscervi. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche per questo fine settimana, per quanto mi riguarda, missione compiuta. In arrivo c'è Paola Coda, lei compito di condurvi fino alle 21 in questa domenica. La soluzione dell'Indovina la sigla di oggi per il mio spazio era la famiglia Bradford. Io vi ringrazio come sempre di esserci stati. Prima di Paola, fra poco ritroveremo Betty Curtis con Al di là. Subito Laura Luca con Eri come me. Ci sentiamo sabato e domenica prossimi qui su Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Paola, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
7: Buon pomeriggio cari romantici, buona domenica, oggi 4 ottobre, la voce che sentite è quella di Paola Coda e come di consueto è andato via il Baga che saluto, bacio anche da lontano e ringrazio per avermi anticipato e arriva Paola e come di consueto con me trascorriamo le prossime 4 ore fino alle 21, vi accompagno verso il finire di questa domenica. Dove siete? Come state trascorrendo questa giornata di riposo per tante persone, ma tanti anche stanno lavorando, quindi raccontatemelo cosa fate. Il numero è il 331-240-7878, il nostro Simone Serpone in regia mette su i primi pezzi di questo pomeriggio. Iniziamo con un bellissimo brano dal 1973, a cantarlo è Gianni Nazzaro, Il primo sogno proibito, e poi grande successo internazionale del cantautore statunitense Harry Nilsson, Without You. Buon pomeriggio e benvenuti nel salotto di Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Extra.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Si chiama Italia 90 ed è la nostra fantastica collection dedicata alla musica di quel decennio, che è un decennio a cui io sono legatissima anche per la mia età. Io adoro tutto ciò che arriva dagli anni 80 e 90, non c'è niente da fare. Parliamo adesso della generazione Z, quindi dei giovani. C'è questa ricerca che è stata poi riportata dalla New York Times, che ci dice una cosa molto triste per noi che abbiamo vissuto il primo appuntamento al cinema, una cena romantica o anche solo un cocktail con quello che poi è diventato il nostro partner, la nostra partner. Sappiamo che tipo di emozione, di brivido ci dà il ricordo di quel primo appuntamento. Ecco, il New York Times ci dice che la generazione Z, i ragazzi tra i 20 e i 30 anni, soprattutto americani, perché parla degli americani, non esce più per il primo appuntamento, non se lo può permettere. È troppo caro. Una cena in media, una cena romantica a New York costa circa $130, un cocktail costa circa $20, un biglietto del cinema costa circa $28, per cui molti giovani rinunciano a priori a fare il primo appuntamento, ed è davvero molto triste perché è un tassello mancante in una storia d'amore. Si parte poi magari con tanta chat online, ci si scrive, si fanno le videochiamate e non c'è più quel brivido di uscire. Ragazzi, provate anche solo a fare una passeggiata se è davvero tutto così costoso, però è davvero anche molto molto triste rinunciare a quel momento speciale che poi rimane lì nei ricordi. Ci ascoltiamo i Mattia Bazar? Mi sa che è meglio. Arrivano tra poco però con uno dei loro più grandi successi, che è Ti sento. Subito la voce che ci godiamo è invece quella di Massimo Ranieri. L'amore è una cosa meravigliosa.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte nord con 2 feriti. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz, che ha incontrato Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Nuovi sviluppi sul caso di Petra Catella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica. Non un singolo errore, ma una catena ininterrotta di negligenze. L'inchiesta giudiziaria di Crans-Montana parla chiaro. Nella Costellazione, il locale in cui hanno perso la vita 41 persone il 31 gennaio 2025, non sono state rispettate regole ed obblighi. Dalle carte dell'inchiesta emerge una sequenza impressionante di ben 10 controlli falliti o ignorati. Jay Clayton, direttore della National Intelligence americana, è il nuovo responsabile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dell'amministrazione Trump, con il compito di guidare la risposta all'AI in un contesto di crescenti preoccupazioni sui rischi connessi a questa tecnologia. Il tennis: Djokovic vince una partita pazzesca contro Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla nostra redazione per le ultime notizie in questa domenica 4 ottobre, in questo pomeriggio che mi raccontate dai messaggini. È un pomeriggio variegato, ci sono tante situazioni, c'è chi è a spasso magari con i nipotini, con il cane, però ha un orecchio sempre verso Romantica Radio, con le cuffiette, con l'app, e ogni tanto sente un po' che cosa racconto anche io, quindi si gode anche l'aria aperta. Come è il caso di Serena, che ci scrive proprio questo: dall'Abruzzo, però dal mare ci scrivi, perché ci scrivi da Giulianova. Un buon pomeriggio a te e alla tua famiglia. E poi un saluto anche ad Alberto, che invece ci scrive dalla Basilicata, dalla bella Potenza. Ci augura una buona domenica e ci dice di essere in relax a casa, si gode questo meritato riposo del pomeriggio domenicale. Per tutti voi i prossimi brani, e tra poco uno dei due ci fa anche muovere un po' di più, c'è Rita Pavone tra poco con Il ballo del mattone. Subito invece ritroviamo Fiordaliso, Cosa ti farei.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bra.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Salve a tutti, sono Giorgio da Cassano Ionio, provincia di Cosenza. Vi ascolto sempre assiduamente, non faccio altro che sognare insieme a voi con questa bellissima musica del passato, la vera musica italiana. Grazie ancora per l'attenzione e buon ascolto a tutti quanti voi.
1: Romantica Radio, sono Tobia da Torre del Greco. Niente, voglio semplicemente rinnovarvi che siete i numeri uno e rallegrate e rasserenate le mie giornate. Ciao, un bacio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ma che canzoni straordinarie che stiamo ascoltando in questa domenica pomeriggio. Ho sentito anche le vostre voci in Ciao Romantica e vi ricordo di mandarci i saluti, gli audio e i vocali al 331-240-7878 perché poi, come avete potuto sentire, noi li sistemiamo, li montiamo e li ascoltate qua e là all'interno della nostra programmazione e del nostro palinsesto. Arriva altra musica, arriva la voce di Mina, incredibile, meravigliosa in Wappa, e subito ce ne andiamo nel 1970 con questo brano che vince l'edizione del 70 di Un disco per l'estate, diventando uno dei tormentoni più importanti dell'anno, raggiungendo anche il primo posto dell'hit parade italiana. Sto parlando di Lady Barbara e ovviamente a cantarla è lui, Renato Brioschi, storico fondatore del gruppo I Profeti, che qui fece proprio la sua prima e fortunatissima esperienza solista, Lady Barbara.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Ci sono frasi che sembrano cantare.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Primo giro di boa per Paola in questa domenica pomeriggio. Ripartiamo con una nuova ora da trascorrere insieme. Chissà che cosa accadrà in questa nuova ora. Di sicuro vedo già da adesso in scaletta delle canzoni eccezionali. Quindi io vi consiglio di restare lì dalla app, dalla radio, in FM, in DAB, dal digitale terrestre, dal sito, dovunque e ovunque, in qualsiasi modo. Accendete, tenete acceso Romantica Radio, ne varrà la pena. Vi metto su subito, per farvi capire di cosa parliamo, gli America con You Can Do Magic, e poi arriva anche Dario Baldambembo con Autostrada.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Quando c'è Paola su Romantica Radio sapete che può arrivare anche il momento di parlare di animali e nello specifico oggi voglio parlare di questa iniziativa che vedo che sta prendendo piede anche in Italia. Tanti i comuni che stanno davvero iniziando a mettere in piedi questa iniziativa. Sto parlando dei cani di quartiere, cioè il comune si fa carico controllare meglio il fenomeno del randagismo grazie anche ai residenti di determinati quartieri che si fanno carico magari con collette e aiutano a sterilizzare questi cani, dar loro da mangiare ma lasciandoli lì nel quartiere, non facendoli portare via dalla calappia cani, nei canili dove magari anche soprattutto cani abituati proprio a vivere da randaggi o grandi di età difficilmente poi vengono adottati. E invece con questa iniziativa dei cani di quartiere i cani possono rimanere in giro per la città sterilizzati, controllati ovviamente che non abbiano dei comportamenti aggressivi e diventano anche quasi la mascotte di quel determinato quartiere. Accade in tantissime città del mondo, dalla Georgia dove ad esempio hanno questa placchetta gialla sulle orecchie e si riconoscono da cani randagi comuni, alla Grecia, nell'acropoli di Atene capita di vederne tantissimi ma hanno il collare, quindi sono cani controllati. È un'iniziativa bellissima e io spero che prenda piede il più possibile affinché il fenomeno del randagismo sia combattuto il più possibile e questi cani possano star meglio. Gianna Nannini, la ritroviamo tra poco con un grande pezzo, lo canteremo tutti a squarciagola, secondo me sei nell'anima. Subito invece Albano, storia di noi due.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Pubblicità recente, canzone del passato. La celebre canzone Figli delle Stelle di Alan Sorrenti è la colonna sonora della campagna pubblicitaria di TIM, lanciata a inizio 2025 per la nuova identità visiva del brand. Pubblicata nel 1977 da Alan Sorrenti, la canzone è un famosissimo brano disco funk italiano che unisce atmosfere cosmiche a un testo sensuale e sognante, diventato un vero e proprio inno generazionale.

0: Linee telefoniche agli smartphone fino all'intelligenza artificiale sulle note del brano. La campagna ha visto anche versioni e reinterpretazioni del brano eseguite da giovani artisti sulla scia del claim «La forza delle connessioni».
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: domande.
1: Ciao romantica, come senti? In sottofondo ci sei te. Grande, grande, grande, grazie della vostra compagnia, ci rende un po' malinconici, però ci fa ricordare i bei tempi. Saluti da Roberto, da Fucecchio, ciao a tutti.
2: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate, grazie.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Ma quanti bei messaggini che ci arrivano al 331-240-7878 in cui ci raccontate la vostra domenica, dove siete stati, cosa avete fatto, tanti festeggiamenti, ad esempio c'è Ciccio che ci scrive da Vibo Valentia, che ci dice di aver trascorso una splendida giornata in un agriturismo, si è goduto la natura, l'aria aperta per festeggiare l'anniversario di nozze dei suoi genitori. Non mi dici quanti anni, immagino comunque una cifra importante se siete andati tutti al ristorante, e buona festa allora, tanto tanto amore per la tua famiglia. Un saluto anche a Giovanna che invece ci scrive dalla bellissima Emilia, da Modena, ci racconta di una domenica completamente diversa passata al lavoro. Lei lavora in una società e oggi c'era questa giornata importante, anche se di domenica, però adesso sta rientrando e ha romantica a tutto volume. Continuate a stare con noi, io metto su tanta musica incredibile, vediamo se queste ve le ricordate. Ron, Anima e Le piccole ore, Donna insieme a me.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Buona serata romantici, avete acceso adesso la radio? Allora se è così mi ripresento, sono Paola Coda, come ogni weekend mi trovate qui fino alle 21, ma siamo insieme già dalle 17. Per chi invece c'era anche prima, sapete bene che abbiamo chiacchierato di tanti argomenti e in questa nuova ora andremo a parlare anche di una nuova notizia che ci porterà lontano e chissà, potrebbe arrivare anche un indovina la sigla per assegnare un gadget a qualcuno velocissimo a darmi la risposta. Quindi tenetevi pronti e il 331-240-7878 utilizzatelo anche per mandarci un bel saluto. Fate insomma come volete, questa è casa vostra, la vostra famiglia. I Camaleonti aprono questa nuova ora insieme con Applausi e poi c'è Paolo Frescura, Non serve a niente.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: magiche. Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ce ne andiamo adesso in India, precisamente nel Maharashtra, dove c'è Ramabai Ranver, che è questa donna di 47 anni che non aveva mai corso una gara. Quando si è iscritta a questa corsa di 3 chilometri non lo ha fatto per vincere, voleva solo ottenere il premio per comprare i libri scolastici delle sue figlie, che non poteva permettersi. Sul terreno sterrato i suoi sandali hanno iniziato però a scivolare, quindi se li è sfilati Ramabai, ha stretto il sari e ha continuato a correre. Alla fine ha tagliato il traguardo per prima, conquistando il premio di circa 3.000 rupie, che sono poco più di 28 euro. È una storia che mi ha lasciato davvero senza parole, con i brividi. Pensate che Ramabai aveva lasciato la scuola a soli 13 anni per lavorare nei campi, e dopo la morte del marito ha continuato a lottare ogni giorno per garantire alle sue figlie un futuro diverso. E questa donna quindi ha corso per tanti motivi: per il diritto allo studio delle sue bambine, per raccontare a tutti che anche una semplice e non tanto semplice corsa può avere mille significati, e ha commosso il mondo. Le sue immagini hanno fatto davvero il giro del mondo. Bravissima, ma una mamma veramente arriva ovunque. Ci ascoltiamo Riccardo Cocciante con Sincerità e poi Drupi, Somebody You.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ma che belli che siete quando commentate le notizie e date la vostra opinione, le vostre emozioni, ecco, a quello che vi racconto, mi fa sempre molto molto piacere. Ancora una buona domenica sera, si avvicina l'orario della cena, arrivano i vostri messaggini al 331-240-7878 come Clarissa che ci scrive da Milano e ci ringrazia per questa storia, dice: l'ho vista sui social, le immagini sono davvero molto potenti, questa donna con appunto il sari che corre e che si vede palesemente che non è una atleta, ma che lo fa con tutta la forza, anche della disperazione, però con la forza di una madre. Un saluto anche a Umberto che invece ci racconta della sua domenica trascorsa con i cavalli, perché ha i cavalli e quindi la domenica, dice, è tutta dedicata a loro, grazie della musica e grazie della compagnia. Grazie a voi che siete lì sempre presenti e tra poco cercate di tenere ancora il telefono in mano perché potrebbe servirvi. Intanto Roberto Vecchioni ci canta Per amore mio, poi arriva anche Nada con Una rondine bianca.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, una radio che non si dimentica. L'ascolto ogni mattina e mi sale l'adrenalina per il ricordo del passato che non ho mai dimenticato. Ciao, Armando da Portici.
1: Romantica, sono Peppo Office. Grazie per le bellissime canzoni che mandate tutti i giorni. Io vi ascolto dalla mattina alla sera, purtroppo sto in pensione e quindi rimango ben riposato sulla poltrona e ascolto tutte le vostre bellissime canzoni. Grazie, grazie, continuate sempre così, bravi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma davvero bastano pochissime note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene questa sigla? Vi metto alla prova.

C'era un gatto che si chiamava Giuliano. Avete capito di cosa si tratta? Secondo me sì, il gatto Giuliano. Allora scrivetecelo, qual era il programma, quale programma apparteneva a questa sigla? 331-240-7878. Il più veloce, come sempre, conquista un gadget di Romantica Radio.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata a tutti voi, siete sempre su Romantica Radio con Paola Coda, a parte la nostra ultima ora insieme, prima di poi dare spazio a Gian Paserino. Stasera ci racconterà la domenica di una volta, in particolare il pranzo in famiglia, le partite alla radio, il totocalcio, 90° minuto e la passeggiata del pomeriggio. Stasera Giampa ci racconterà la domenica italiana per antonomasia, con i suoi riti, i suoi profumi e anche quella malinconia particolare che arrivava verso sera. Dalle 21 su Romantica, dopo Paola Coda, tocca a lui, ma intanto abbiamo un'altra ora e in quest'ora racconteremo cose, ci saluteremo, ci racconteremo ancora un po' la nostra domenica sera e vi accompagno anche nell'orario della cena. Take Me Now, c'è David Gates ad aprire questa nuova ora insieme e poi Eros Ramazzotti e una storia importante.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Anche il romanticismo nel mondo animale, non potevo non parlare di questa cosa prima o poi, me la tenevo lì buona e ne parlo stasera. Ho deciso che ne parlo in questo primo weekend di ottobre che si sta per concludere in realtà in questa domenica sera. Parliamo della spulciatura che fanno le scimmie, perché è una cosa in realtà molto tenera per tutto il mondo, diciamo, degli scimpanzé, dei babuini, macachi che stanno lì, si spulciano tantissimo e fa insomma molto ridere noi umani, ma in realtà continua ad essere una delle attività quotidiane più importanti in assoluto, perché non serve solo ovviamente a mantenere il pelo pulito da parassiti, sporcizie, ma è anche il loro principale strumento sociale. Serve a fare pace magari dopo un litigio, lo sapevate? Serve a stringere anche alleanze politiche nel gruppo o a ridurre lo stress e dimostrare affetto, quindi c'è proprio del romanticismo. Man mano che gli antenati dell'uomo però hanno iniziato a vivere in gruppi sempre più numerosi e complessi, questo grooming, che è la spulciatura, appunto, è diventato insostenibile a livello di tempo. Non potevamo più continuare lì a spulciarci anche noi.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questo primo weekend di ottobre piano piano si sta concludendo, domani si ricomincia con una nuova settimana, siete in tanti a scrivermi che quando arriva questo momento della giornata si iniziano a preparare le cose per il giorno dopo, per il lunedì che è sempre insomma un po' complicato, però io cerco di tenervi sull'umore e infatti in tanti avete apprezzato anche la notizia sui macachi, i scimpanzé che si spulciano e sul fatto che riportata da tante riviste scientifiche, anche Focus l'ha riportata da poco questa notizia, noi abbiamo sostituito la spulciatura con la risata, cioè ci spulciamo ridendo. In ogni caso io vi ricordo di rimanere lì anche dopo di me dalle 21, perché c'è una fantastica puntata con Gian Paserino fino alla mezzanotte in cui si parlerà della domenica italiana, com'era con i suoi riti, i suoi profumi, con le partite alla radio, il totocalcio, 90° minuto, il pranzo in famiglia, tutto quello che rendeva la domenica speciale. Non perdetelo, Giampa è già pronto, si aggira per la radio e tra pochissimo toccherà poi a lui. Prima ho altra musica fantastica, due donne meravigliose della musica italiana arrivano adesso, Ornella Vanoni con Più e Marcella Bella con Baciami.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Sono Rosa da Caserta, siete grandi, siete bravi e siete fortissime, le mie canzoni preferite dalla mia gioventù. Un bacione, siete grandi, da Caserta.
1: Sono Rita da Scafati, vi seguo tutte le mattine, mi fate ricordare la mia giovinezza, vi auguro una buona giornata, siete fantastici, Romantica Radio, per sempre.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ebbene sì, siamo arrivati alla fine anche per questo appuntamento con Paola Coda. Siamo stati insieme già dalle 5 di questo pomeriggio, ma queste 4 ore sono davvero volate tra musica eccezionale, chiacchiere, divertimento e tanto romanticismo, quello non manca mai. So che però prima di andare via e lasciare il microfono a Giampaserino, devo darvi la soluzione di indovina la sigla di oggi. Ed era sì, Kiss Me Licia, era proprio Kiss Me Licia, il cartone, serie TV, programma, c'è stato di tutto relativamente a Kiss Me Licia, in cui c'era, oltre a Licia, Mirko e tutto quanto, diciamo il gruppo di umani, anche un fantastico gatto di nome Giuliano, ed era l'indizio che vi avevo dato. Io torno sabato prossimo, torno come sempre dopo il Baga dalle 17 alle 21 e mi aspetto di sentire da voi che avete trascorso una settimana perfetta e splendida. Mi raccomando, vi lascio con Marco Ferradini che tra poco ci canterà Lupo Solitario DJ e i Beans subito con Soli. Baci a tutti voi e buona serata su Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Buonasera, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Gian Paserino, vi accompagnerò da ora fino a mezzanotte in questa domenica sera. Già soltanto dirlo, secondo me, provoca una sensazione particolare, perché la domenica sera non assomiglia a nessun altro momento della settimana. Vi saluto ovunque voi siate, forse avete appena finito di cenare, forse state tornando a casa dopo una giornata trascorsa fuori, qualcuno avrà mangiato con la famiglia, qualcuno avrà fatto una passeggiata, qualcuno avrà lavorato anche oggi magari fino a tardi. Intanto il lunedì, che arriva tra poche ore, comincia piano piano ad affacciarsi. Questa sera voglio parlare con voi della domenica degli italiani. Ieri abbiamo parlato del sabato, oggi parliamo della domenica italiana, quella dagli anni 70 ai 2000, fatta di pranzi lunghissimi, di parenti che arrivavano con le paste, il vassoio dei dolci, le radiocronache delle partite, il totocalcio, le passeggiate al centro, le visite ai nonni, la TV accesa, un silenzio particolare che arrivava quando tutti se ne andavano. Però non voglio costruire la solita cartolina del come si stava bene una volta, perché non tutte le domeniche erano felici, qualche volta erano noiose, persino un po' malinconiche. Voglio ritrovare le cose vere, le persone, i rumori, i profumi. E se vi va, insieme a me proviamo a rispondere a questa domanda: qual è la prima immagine che ci viene in mente quando pensiamo alle domeniche di casa nostra? Potete raccontarmi la vostra di domenica al 331 240 78 78, oppure scrivermi a redazione@romanticaradio.it.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

cominciava oggi è domenica. In molte case era il sugo che si cominciava a cucinare presto, molto presto. E dietro quel pranzo, che noi magari trovavamo semplicemente già pronto a un certo momento, c'era qualcuno che si era alzato prima di tutti, quasi sempre mamma o magari una nonna. Preparava, apparecchiava, controllava il forno, metteva le bottiglie a tavola. Magari quando arrivavano gli ospiti si sentiva anche dire: ma perché hai fatto tutta sta roba? Come se fosse comparsa da sola, no? Tutta quella roba che era stata preparata. Poi suonava il campanello e c'era una frase che credo appartenga a migliaia di famiglie italiane: no, ma abbiamo portato solo due paste, non dovevate. E quei due dolcini erano un vassoio per 30 persone. La domenica cominciava così, con una porta che si apriva, qualcuno che entrava dicendo: si può, permesso? E con un tavolo che lentamente diventava troppo piccolo per contenere tutti.

Mie care anime romantiche, vi avevo chiesto qual è la prima immagine che vi torna in mente pensando alla domenica di casa vostra e in tanti mi avete risposto. Teresa, per esempio, ci ha scritto da Milano e dice: ciao Giampa, per me la domenica è mia nonna Concetta, che alle 8 del mattino già aveva fatto il ragù. Io dormivo nella stanza accanto, giù in Sicilia, e sentivo il profumo. Ancora oggi, quando preparo il sugo la domenica qui a Milano, per un attimo mi sembra di essere di nuovo a casa sua. E poi Enrico da Roma che dice: a casa nostra il posto di mio padre a tavola era intoccabile. Una domenica si sedette lì per scherzo un mio amico. Noi figli ci guardammo come se avesse commesso un sacrilegio. Mio padre alla fine rise più di tutti perché capì che era uno scherzo. Lucia da Salerno mi scrive: ciao Giampa, io ricordo il servizio di piatti buono che mia mamma usava solo la domenica e nei giorni di festa. Da bambina non capivo perché quei piatti dovessero passare tutta la settimana chiusi dentro un mobile. Hai ragione, almeno io l'ho mai capito. E poi Giuseppe che ci ha scritto da Roma, dalla provincia di Roma, e dice: da noi che abitavamo in provincia il pranzo finiva quando ormai sarebbe stato quasi il momento di cenare. Ai castelli romani si fa così. Il problema era che alle 4 mia madre tirava fuori pure il caffè e i liquori. A quel punto si capiva che non si sarebbe usciti da quella casa tanto facilmente. Giuseppe, questa è una scena che conoscono in parecchi, no? Il pranzo della domenica aveva un inizio preciso, la fine era un concetto molto più vago, più elastico, ecco. E mi piace quello che sta venendo fuori dai vostri messaggi. Ricordiamo il cibo, certo, ovviamente, ma soprattutto ricordiamo chi era seduto con noi a quella tavola.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Amici di Romantica Radio, voglio leggervi una mail che mi è arrivata da Francesca, che ci ascolta dalla provincia di Napoli. E scrive: ciao Giampa, quando ero ragazza detestavo i pranzi della domenica perché mi sembravano interminabili, non vedevo l'ora di alzarmi e uscire con gli amici. Mio nonno invece ci voleva tutti a tavola, diceva sempre almeno la domenica mangiamo insieme, io sbuffavo. Oggi ho 54 anni, è la mia età, vedi? E mio nonno non c'è più. La cosa strana è che quando la domenica apparecchio a casa mia mi capita ancora di pensare al suo posto a tavola. Aveva sempre la stessa sedia vicino alla finestra e adesso capisco quella sua frase: molto più di allora non gli interessava il pranzo, ma gli interessava di averci tutti lì. Credo che questa frase scritta da Francesca nella sua mail alla fine racconti moltissimo, perché da ragazzi certe abitudini degli adulti ci sembrano incomprensibili. Ma perché dobbiamo stare tutti qua? Ci devo venire pure io da nonna, dai, perché ogni domenica facciamo la stessa cosa? Poi il tempo passa e qualche risposta arriva da sola. Francesca, tuo nonno sapeva semplicemente che sarebbe diventato sempre più difficile avere tutte quelle persone nello stesso posto e allora difendeva quel pranzo non perché fosse perfetto, ma perché per qualche ora le persone che amava erano tutte quante lì. E forse ci sono cose che comprendiamo davvero soltanto quando smettono di essere un obbligo e diventano un ricordo.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La domenica è l'argomento di cui si parla stasera qui su Romantica Radio con Gian Paserino, e a proposito di domenica ci viene inevitabilmente in mente il pranzo, ok? Il pranzo della domenica, che aveva una sua geografia, ognuno più o meno sapeva dove si doveva sedere, perché c'erano alcuni posti obbligati, quello del nonno, quello del papà, ma i bambini magari venivano sistemati un po' dove capitava, spesso su un'altra tavola, una tavolina da parte, no? La zia voleva stare vicino alla cucina perché ogni 3 minuti si alzava, poi c'era qualcuno che diceva: io mangio poco. La persona che arrivava al dolce senza avere saltato nemmeno una portata aveva mangiato tutto, però non voglio idealizzarla quella tavola, che è un bel ricordo sicuramente, però la famiglia quando sta insieme molte ore non produce soltanto tenerezza ma anche discussioni, domande che ognuno di noi avrebbe volentieri evitato. Ti sei fidanzato? Ti sei fidanzata? Quando ti sposi? Ma sei dimagrito? Sei un po' ingrassato, dovresti metterti a dieta. E il lavoro? Hai deciso cosa fare? La domenica era anche questo, no? Affetto e insofferenza nello stesso piatto, alla stessa tavola. Però c'era una cosa bellissima: il tempo. Non si mangiava guardando continuamente l'orologio o lo schermo del cellulare. Dopo il pranzo arrivavano il dolce, il caffè, magari si giocava a carte e la conversazione continuava. Qualche volta non succedeva assolutamente nulla. Ed è curioso però che oggi proprio quel niente ci sembri così prezioso e ci manchi così tanto.

Sono da poco passate le 22, sono Gian Paserino, mie care anime romantiche, restiamo insieme fino a mezzanotte qui su Romantica Radio, in questa sera in cui stiamo attraversando i ricordi della Domenica Italiana. Adesso dobbiamo necessariamente accendere una radio, perché per tantissime famiglie a un certo punto del pomeriggio di domenica arrivava il calcio, tutto il calcio minuto per minuto, con la radiolina sul tavolo, magari la schedina del Totocalcio compilata con la penna e quelle voci che riuscivano a farti vedere una partita senza mostrarti nemmeno un'immagine. Succedeva qualcosa da un'altra parte d'Italia, noi dovevamo immaginarlo. Oggi possiamo vedere un gol secondi dopo che è stato segnato. Allora il campo ce lo si costruiva nella nostra testa. Io sono sicuro che avete ricordi legati alla domenica, al calcio, alla schedina, magari a una passeggiata fatta di domenica o semplicemente a qualcuno che non c'è più. Se vi va, condividete, scrivetemi 331 240 78 78 oppure redazione @romanticaradio.it e ditemi magari chi a casa vostra era la persona che durante le partite proprio non si poteva assolutamente disturbare.

Spesso qui su Romantica Radio vi parlo delle attese. Attese che oggi sembrano quasi impossibili da spiegare. E qualche istante fa abbiamo accennato proprio alla questione delle partite di domenica, che si giocavano tutte di domenica pomeriggio. Avevamo ascoltato la partita, a un certo punto conoscevamo il risultato, magari avevamo sentito anche raccontare il gol da parte del telecronista, scusate, del radiocronista, però il gol non l'avevamo ancora visto e allora si aspettava 90esimo minuto con Paolo Valenti. Poi i collegamenti dai vari campi con mitici inviati, Tonino Carino da Ascoli, Luigi Necco da Napoli, e poi quelle immagini che per tutto il pomeriggio avevamo soltanto immaginato. Ah, allora è successo così, avevo pensato una cosa diversa. Naturalmente le discussioni, era rigore, ma quando mai, guarda il replay rispetto a oggi, bisognava pure aspettarlo, non accadeva subito. Era un modo completamente diverso di vivere l'informazione sportiva, l'attesa faceva parte dell'esperienza e non riguardava soltanto il calcio, si aspettava il film, una telefonata, si aspettava che arrivasse qualcuno. Oggi nelle nostre vite abbiamo guadagnato tanta velocità e nessuno, credo, vorrebbe rinunciare a tutte le comodità che abbiamo. Io sicuramente no. Però qualche volta mi domando se insieme all'attesa non abbiamo perso anche un po' il gusto dell'arrivo delle cose.

I vostri messaggi che sono arrivati veramente numerosissimi sulla questione del calcio della domenica. Marco da Benevento ci ha scritto: ciao Giampa, mio padre ascoltava le partite con una radiolina appoggiata vicino al piatto. Mia madre si arrabbiava perché ogni gol lui smetteva di mangiare e dava i pugni sul tavolo e saltavano tutti i piatti. Io non seguo quasi il calcio, ma se sento una vecchia radiocronaca penso immediatamente a lui. E poi Alessandra da Firenze ha scritto: ciao Giampa, io del calcio non capisco nulla, però adoro ancora ricordare il momento del totocalcio. Mio padre mi faceva mettere qualche segno sulla schedina a caso, mi chiedeva: qui che mettiamo? Io sceglievo completamente a casaccio e lui faceva finta che la mia fosse una consulenza importantissima. Questa è bellissima. Poi Carmine da Napoli: saluti a tutti quanti voi di Roma Antica Radio. Quando cominciava il 90° minuto mio nonno chiedeva silenzio assoluto. La cosa divertente è che aveva già ascoltato tutta la partita alla radio, però voleva vedere ogni gol come se non sapesse niente della partita. Si meravigliava quando li vedeva. E poi Paola da Milano, per concludere, ci ha scritto che per lei la domenica pomeriggio era invece il contrario. Mi scrive: papà e mio fratello con il calcio, io e mia mamma uscivamo a fare una passeggiata, andavamo sempre nello stesso bar, dividevamo la cioccolata calda, quello era il nostro momento. Ecco Paola, ci hai portato proprio nel prossimo pezzo della nostra domenica, perché mentre c'era qualcuno che restava incollato alla radio o alla televisione, c'era qualcun altro che invece metteva il cappotto e diceva: facciamo due passi? E allora tra un po' parliamo proprio di questo.

Amici di Romantica Radio, ve lo avevo promesso, avremmo parlato delle passeggiate della domenica e lo facciamo grazie a una mail che ci ha scritto Carlo, che arriva da Firenze. Dice, caro Giampa, sono nato nel 1958 e la domenica pomeriggio dopo pranzo mi ricordo che mio padre ci caricava tutti sulla sua Fiat 127 e andavamo in centro a Firenze, noi abitavamo in provincia. Non c'era un vero motivo, si passeggiava. Mia madre si vestiva bene anche solo per fare due passi, incontrava sempre qualcuno che conosceva. Io e mio fratello lo speravamo di poter avere un gelato, poi quasi inevitabilmente andavamo a trovare una zia che non sopportavo. Da ragazzo quella visita mi pesava da morire. Oggi darei qualsiasi cosa per rivedere mio padre al volante di quella 127 e sentire mia madre che dice: prima di tornare passiamo un momento da zia? Un momento naturalmente che significava almeno due ore. Carlo, questo passiamo un momento è un'altra grande unità di misura delle domeniche italiane, no? Non significava mai veramente un momento, perché si entrava, ci si sedeva, prendete il caffè, no grazie, e poi cinque minuti dopo c'era caffè, biscotti, liquore, frutta, probabilmente qualcosa che era avanzato dal pranzo. Però la tua mail ci racconta anche una cosa che abbiamo quasi dimenticato, secondo me. Si usciva senza avere necessariamente qualcosa da fare, ok? Si passeggiava, si guardavano le vetrine anche se erano chiuse, si incontravano delle persone, ci si fermava. Non tutto il tempo doveva avere uno scopo, e forse quelle passeggiate erano belle proprio per questo.

E adesso, mie care anime romantiche, vi tiro fuori un altro grande classico della domenica italiana, la visita ai parenti. Dove andiamo oggi? Chiedevamo. E uno dei genitori ci diceva, dagli zii! Per molti bambini questa frase non provocava esattamente entusiasmo, no? Perché la visita ai parenti poteva significare ore e ore e ore seduti, mentre gli altri, gli adulti, parlavano di cose per noi incomprensibili. Noi avevamo già mangiato, però la zia insisteva, assaggia almeno questo, a volte dei biscotti mangiabili o i cioccolattini con liquore, mamma mia. Improvvisamente si aveva un piatto davanti di cose che non avremmo voluto mai mangiare, eppure quelle visite tenevano insieme le famiglie. Ci si vedeva perché era domenica, non perché fosse successo qualcosa. Una differenza importante. Oggi ci si può sentire in qualsiasi momento con un messaggio, una foto, le videochiamate. Allora, per sapere davvero come stava qualcuno, bisognava spesso andare a trovarlo fisicamente. Certo, non tutto era meraviglioso, c'erano visite vissute come degli obblighi, delle convenzioni all'interno delle famiglie, delle domeniche nelle quali avremmo preferito fare tutt'altro. Però dietro quell'abitudine c'era un'idea semplice: ogni tanto bisogna andare dalle persone. Non basta pensare prima o poi la chiamo, perché quel prima o poi spesso diventava molto più lungo di quanto si potesse immaginare.

Sono da poco passate le 23 qui su Romantica Radio, io sono Gian Passerino, siamo entrati nella nostra ultima ora in questa domenica sera in cui stiamo facendo un viaggio nella domenica degli italiani. Abbiamo attraversato cucine, tavole apparecchiate, radiocronache, schedine del Totocalcio, passeggiate e visite ai parenti. Però c'è una domenica diversa che merita di entrare nel nostro racconto, come abbiamo fatto ieri sera quando abbiamo parlato del sabato. Adesso bisogna ricordare anche quelli che la domenica lavoravano. Mentre una famiglia ordinava il pranzo al ristorante, qualcuno quel pranzo lo cucinava e lo serviva. Mentre ascoltavamo la partita, qualcuno raccontava la partita e c'erano dei tecnici. C'erano autisti, camerieri, medici, infermieri, ferrovieri, musicisti, giornalisti e tante altre persone per le quali la domenica non significava affatto riposo. Oggi il lavoro festivo è ancora più presente nelle nostre vite, tutti lavorano quasi di domenica, però credo che sia giusto ricordare anche loro. Se avete vissuto o vivete ancora la domenica dalla parte di chi lavora, scrivetemi 331 240 78 78 per WhatsApp oppure redazione @romanticaradio.it per le mail. Perché la stessa giornata, in questo caso la domenica, vista dall'altra parte, per esempio, del bancone, può avere un sapore completamente diverso.

poi, miei care anime romantiche, c'era una grande protagonista di domenica. Non ce la dimentichiamo, la televisione. La domenica pomeriggio sembrava non avere fretta. La televisione si adattava perfettamente a quel ritmo. I programmi erano lunghi, lunghissimi. Domenica In, che diventava quasi il sottofondo di casa. Ospiti, musica, giochi, collegamenti. Tanti protagonisti, prima Corrado, Pippo Baudo, negli anni successivi anche Mara Venier. Generazioni diverse di conduttori, ma la stessa idea di fondo, quella di fare compagnia anche in maniera, diciamo, abbastanza distante. Non guardavamo tutto, la televisione restava accesa mentre qualcuno sparecchiava, qualcuno sonnecchiava, qualcuno leggeva il giornale. Poi a un certo punto ci si fermava perché c'era qualcosa che ci interessava. La TV era una presenza, no? Oggi siamo noi a decidere che cosa vedere e quando vederlo on demand, ed è una libertà enorme. Allora invece il palinsesto di una rete TV scandiva la giornata. E forse è anche per questo che ricordiamo così bene certe sigle, perché non annunciavano soltanto un programma, ma annunciavano un momento, un'ora precisa delle nostre vite.

Amici di Romantica Radio, si parla di Domenica Italiana, ancora un po' di spazio per i vostri messaggi, gli ultimi che leggo stasera, anche se sono stati veramente tanti. Ne ho scelti un po' che parlano in maniera simpatica della domenica. Elena da Latina ci ha scritto: per me succedeva che la domenica cambiava musica quando gli zii cominciavano a mettere i cappotti. Fino a un minuto prima la casa era piena di voci, poi chiudevi la porta, improvvisamente sembrava enorme e vuota. E poi Antonio da Bari ha scritto: Giampa, per me il momento peggiore era quando mia madre diceva: hai preparato lo zaino per domani? In quella frase finiva ufficialmente la domenica. Antonio, credo che in questo momento tu abbia risvegliato un piccolo trauma collettivo, tutti ce l'abbiamo nelle orecchie quella frase di mamma. E poi Serena da Roma scrive: io ricordo il bagno della domenica sera da bambina, il pigiama pulito e un po' di televisione prima di andare a letto. Era una sensazione strana, stavo bene, ma sapevo che il giorno dopo sarebbe ricominciato il tutto. E poi Vittorio ci ha scritto da Palermo e dice: ciao Giampa, per me la domenica finiva quando mio padre spegneva la televisione e cominciava a preparare le cose per il suo lavoro. Non diceva niente, ma vedevo che cambiava la sua faccia. Da bambino non capivo, adesso che lavoro lo capisco benissimo. Ecco, forse è proprio questo il punto. La domenica non finiva un'ora precisa, ma finiva con un gesto. Quindi una porta che si chiudeva, uno zaino preparato, un abito preparato per il giorno dopo. E la sensazione che lentamente il mondo stesse per tornare alla sua normalità.

tra un po' ci salutiamo, amici di Romantica Radio, però prima di farlo voglio leggervi l'ultima mail di questa sera, ne avete scritte tante. Questa è di Marina, che ci scrive da Pescara, e dice: ciao Giampa, quando penso alla domenica della mia infanzia, tanto lontana, non ricordo il pranzo, ma quello che succedeva dopo. A casa dei miei genitori eravamo in tanti, nonni, zii, cugini. Verso le 7 cominciavano ad andare via tutti, mia madre sistemava la cucina, mio padre si metteva sul divano, io rimanevo vicino alla finestra. Mi prendeva una malinconia che ancora non sapevo spiegare. Oggi i miei genitori non ci sono più, i miei figli vivono fuori, qualche domenica vengono a pranzo con i miei nipoti. Quando la sera se ne vanno e chiudo la porta, sento esattamente lo stesso silenzio di quando ero bambina, solo che adesso sono io la mamma che rimane in casa. Ed è strano come certe sensazioni facciano il giro completo della vita. Marina, questa frase credo che valga tutta la mail. Adesso sono io la madre che rimane in casa da sola. Forse perché è proprio così che scopriamo il tempo. Un giorno sei il bambino che aspetta di poter andare a giocare, poi sei il ragazzo che non vede l'ora di uscire, poi diventi quello che prepara il pranzo e alla fine un giorno ti ritrovi sulla porta a salutare i figli che tornano nelle loro case, alla loro vita. La scena è quasi la stessa, sono cambiate soltanto le parti, sei da una parte diversa della stessa scena. E quella malinconia della domenica sera forse nasce proprio da questo, dal fatto che per qualche ora abbiamo avuto vicino le persone e poi quando se ne vanno, la casa sembra ricordarci il fatto che sono andati via.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Amici di Romantica Radio, siete con Gian Passerino, quasi alla fine della nostra domenica sera insieme. Provo a tornare alla domanda dalla quale siamo partiti: cosa ci resta della domenica italiana? Non credo che dobbiamo ricostruire esattamente quella di 40 anni fa, anche perché non credo che servano per forza il pranzo di 5 ore, la visita obbligatoria ai parenti o le città completamente chiuse. La vita è cambiata, no? Sono cambiate le famiglie, gli orari, il lavoro, le abitudini. Però forse qualcosa possiamo ancora salvarlo, per esempio la differenza. L'idea che almeno un giorno non debba essere per forza identico agli altri, quindi il pranzo fatto con calma, una passeggiata senza una destinazione, solo così, girovagando, una telefonata a qualcuno che non si sente da un po', un pomeriggio nel quale non dobbiamo necessariamente produrre qualcosa, comprare qualcosa, rispondere a qualcuno. Forse la domenica aveva questo piccolo privilegio, ci costringeva qualche volta anche controvoglia a rallentare, e rallentando succedeva qualcosa di molto semplice: ci accorgevamo di chi avevamo accanto. Magari la domenica che vale la pena conservare non è quella di ieri, è quella che riusciamo ancora a costruire oggi, però scegliendo almeno qualche ora in cui il tempo non debba per forza servire a fare qualcosa.

Mie care anime romantiche, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio insieme. Io sono Gian Paserino, vi ringrazio per aver trascorso con me queste tre fantastiche ore su Romantica Radio. Siamo entrati nelle cucine della domenica mattina, ci siamo seduti con i nonni, i genitori, gli zii, i cugini. Abbiamo acceso una radiolina per ascoltare le partite, controllato la vecchia schedina del Totocalcio e aspettato il 90° minuto. Poi tutti insieme nei nostri ricordi siamo usciti, abbiamo fatto la passeggiata in centro, preso un gelato, passati a trovare la zia e poi siamo tornati a casa. In quel momento strano in cui la domenica diventa silenziosa e il lunedì, lo sentite? Sta cominciando già a bussare piano. Grazie a tutti voi che mi avete scritto, che mi avete mandato delle mail, grazie a chi questa sera ha ascoltato senza scrivere, ma magari attraverso un profumo, una voce, la sigla di un programma TV ha ritrovato qualcosa di bello. Per noi è arrivato il momento di salutarci, non spegnete la radio perché tra pochissimo la notte continua con Romantica Night e con la voce intima e avvolgente di Alex Poli, melodie ricercate e una voce capace di arrivare dritta, dritta al vostro cuore. Prima di andare via però voglio lasciarvi un'immagine, quella di una tavola, dopo che tutti sono andati via. Le sedie non sono ancora perfettamente al loro posto, qualche bicchiere è rimasto sul tavolo, la casa è silenziosa, ma dentro quel silenzio ci sono ancora tutte le voci di chi per qualche ora è stato lì insieme a noi. Come voi siete stati insieme a me. Ci sentiamo il prossimo weekend. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: nella notte di lunedì, arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere è scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa, e dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale, eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere. Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: essere autentici è un atto rivoluzionario. In un mondo di copie, la verità è ribellione. Essere se stessi non significa piacere a tutti. Significa piacersi abbastanza da non averne bisogno. Non seguire la moda delle emozioni. Senti le tue, anche se non sono popolari. Chi è autentico non brilla sempre, ma illumina davvero. E alla fine, solo chi è stato se stesso fino in fondo può dire di aver vissuto.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.